Buongiorno, benvenuti, benvenute a una nuova puntata del nostro programma RAE Trasuoni, parole e notizie per il mondo, questo programma di interesse generale che vi porterà al cuore dell'attualità argentina con produzioni speciali, contenuti esclusivi per scoprire da vicino l'identità, la cultura e la ricchezza dell'Argentina. Giuliana Spatafora dalla cabina di regia, che vi parla Marcello Ayala, vi salutiamo, vi ringraziamo per l'ascolto e vi ricordiamo che questo programma è membro della comunità radiotelevisiva italofona. Se volete scriverci una email lo potete fare al nostro indirizzo di posta elettronica raeitaliano@gmail.com. Potete ascoltarci sulle onde corte, frequenza 15.770 kHz, dal lunedì a venerdì dalle 12 alle 13 UTC, grazie agli amici del relay locato a Miami negli Stati Uniti di Nord America, WRMI. Certamente sul web, su www.radionazionale.com.ar, cliccate sul tasto RAE, lì troverete tutti i nostri contenuti, eppure il link per ascoltarci dal vivo. E nelle app di Radiodiffusione Argentina all'Exterior o di Radio Nacional Argentina potete ascoltarci. Se volete scriverci una lettera cartacea lo potete fare a via Maipú 555, codice postale 1006, città di Buenos Aires, Repubblica Argentina. Continua grigia la settimana qui a Buenos Aires. Il Servizio Meteorologico Nazionale ha indicato che questo mercoledì nella città è prevista una giornata con cielo nuvoloso e rovesci al mattino con temperature comprese tra 13 e 20 gradi Celsius. Giovedì potrebbero verificarsi rovesci e temporali isolati nel corso dell'intera giornata, quindi continuano le piogge con una temperatura minima di 13 e una massima di 18 gradi. Per venerdì vediamo previsto nuovamente il rischio di rovesci con temperature comprese tra 13 e 18 gradi, quindi continuerà la pioggia durante tutta questa settimana. Vedremo il fine settimana cosa accade, perché domenica qui in questa zona del mondo, qui in Argentina, domenica sarà la festa della mamma. Molto bene, ora passiamo subito al capitolo musicale, il primo capitolo musicale con Was, questa canzone intitolata Morfeo.

anche se, a rigor di termini, folklore è soltanto quell'espressione culturale in cui si riscontrano gli estremi di essere anonima, popolare e tradizionale, in Argentina si conosce come folklore o musica folcloristica la musica di autore noto, ispirata a ritmi e a stili caratteristici delle culture provinciali, per lo più di matrice indigena e afro-ispano-coloniale.

Ecco il folklore argentino con Enrique Llopis, Samba para no morir. Il Dipartimento di Stato degli Stati Uniti ha nuovamente collocato l'Argentina al livello più alto del rapporto internazionale sulla tratta di esseri umani, inserendola ancora una volta nella categoria Tier 1 del Trafficking in Persons Report. Questo martedì le autorità di sicurezza del paese hanno accolto con soddisfazione la posizione che l'Argentina occupa ancora una volta nel rapporto elaborato dal Dipartimento di Stato degli Stati Uniti. L'Argentina, con questa classificazione, è riconosciuta certamente come un paese che soddisfa pienamente gli standard minimi stabiliti dalla normativa internazionale per contrastare la tratta di esseri umani e sottolinea gli sforzi costanti compiuti dal governo argentino nel periodo oggetto di valutazione. Tra i progressi evidenziati, il rapporto segnala l'aumento delle condanne per tratta di esseri umani, la creazione del Dipartimento federale investigativo all'interno della Polizia federale argentina e l'attuazione di protocolli per individuare potenziali vittime a bordo di pescherecci stranieri e ai valichi di frontiera. In questo contesto, il Ministero della Sicurezza Nazionale, attraverso la Segreteria per la lotta al narcotraffico e alla criminalità organizzata e la Direzione Nazionale per le indagini sui reati di tratta di esseri umani e contro l'integrità sessuale, continua a lavorare per rafforzare le indagini, contrastare le reti criminali e contribuire alla protezione delle vittime. La permanenza nella categoria Tier 1 costituisce un riconoscimento degli sforzi compiuti e, al tempo stesso, un impegno ad approfondire le azioni di prevenzione, indagine e assistenza. Musica ora con Charlie Garcia, la canzone No soy un extraño.

argentino. La trasmissione che, come lo dice il nome, parla di noi altri.

0: Ecco il tango de Troilo e Fiorentino toda mi vida.
1: RAE, Argentina al mundo.
2: RAE, Argentina面向世界.
3: RAE, Argentina vers le monde.
4: RAE, Argentina to the world.
5: RAE, 世界に向けてアルゼンチン.
6: RAE, Argentina al mundo.
7: RAE, Argentina al mundo.
8: RAE, Argentinian in the world.
1: RAE, Argentina al mundo.
0: RAE Argentina al Mundo presenta. Tango argentino. Rosita Quiroga, di tutte la più grande.
9: Tengo rente que tenés nel alma di un cachetazo. Nel alma di
0: Rosita Quiroga fu una delle prime donne che si azzardò ad interpretare tango. Un'attività dove eccelse per il suo stile inconfondibile.
9: Io de mi barrio era la piba más bonita, en un colegio de monjas me eduqué, y aunque mis viejos no tenían mucha guita, con familias bacanas me traté.
0: Nata nel 1896, nel quartiere La Boca, Rosita Quiroga crebbe in questo rione sorto intorno al porto di Buenos Aires, dove i lavoratori umili, la maggior parte di loro immigrati italiani, creoli, gente della campagna che arrivava in città, convivevano con marinai, prostitute, artisti plastici e musicisti.

In quel periodo la Boca era proprio un arrabal, cioè una zona che separa la città dalla campagna, in cui si confondevano gusti e abitudini. In materia musicale, i ritmi rurali convivevano con il tango, appena nato, quale espressione cittadina. Ed uno dei rinomati compositori di questa musica popolare è vicino del quartiere, Juan de Dios Filiberto, compositore del celebre Caminito. Lui insegnò alla giovane Rosita a suonare la chitarra, strumento che la accompagnò lungo tutta la sua carriera.

0: aumenta su calor.
1: Per gli storici del tango, Rosita Quiroga è un caso unico nella storia delle donne del tango. Non fu soltanto una delle prime a cantarlo. Nessuna lo fece come lei. Fu il prototipo femminile, irripetibile, di uno stile che qui chiamiamo canjeng, cioè proprio dei suburbi, dei vasifondi. E quella forma di esprimersi fu così personale che coloro che la conobbero affermano che parlava in modo identico a come cantava, inserendo parole del lunfardo volgari, così come le avrebbe ascoltate dagli uomini di casa sua, lavoratori del porto e dai carreros, cioè quelli che conducevano un carro trainato da cavalli. Parlava e cantava pronunciando la Z al posto della S, con una voce che non era potente, ma che generava un clima spontaneo, naturale. Rosita Quiroga fu diversa e precedette tutte le altre. Paragonata ad altre celebri interpreti femminili del tango, a lei stessa piaceva definirsi come la più grande di tutte, in riferimento alla sua età.

0: conociera.
1: Intorno al 1915, Rosita Quiroga viene chiamata da un amico per accompagnarlo con la chitarra in delle registrazioni familiari, private, incise nella casa discografica Victor. Lì rimangono i suoi dati ed alcune prove di voce, le quali, dopo alcune altre, fanno sì che successivamente venga convocata come cantante dalla casa discografica. Ascoltiamo la propria Rosita, ormai avanti negli anni, che ricorda quei primi passi.
2: Si trattava di che io tenia che accompagnare.
1: Io dovevo accompagnare con la chitarra Don Mariano Villar Sáenz Peña, del quale ero molto amica, e lui mi chiese di accompagnarlo con la chitarra, perché doveva fare un disco per la sua fidanzata. E durante una pausa nella registrazione, lui disse ai tecnici della compagnia di farmi fare una prova. Ed allora mi fecero una prova che andò male a causa della velocità. Insistettero, ritornai parecchie volte fin da quando mi chiamarono come cantante. Io facevo il duo con Rosita del Carril, lì a solo lì facevo io. Migliorai e continuai a cantare per molti anni. Dal 1924 fino al 58, quando mi ritirai.
2: Hasta 58 con la retina.

Il successo di Rosita Quiroga fu praticamente immediato. La casa discografica dove fece le prime prove era la Victor, dove rimase durante tutta la sua carriera. Le sue prime registrazioni erano dei ritmi nativi, quello che attualmente chiameremmo folclorici, però poco dopo il suo repertorio sarebbe stato composto quasi esclusivamente da tango e milongas. Nel 1926, cioè 2 anni dopo il suo esordio discografico, la Casa Victor inaugura in Argentina l'era delle incisioni elettriche. E la persona convocata per quella prima registrazione è Rosita, che incide il tango La Musa Mistonga, di Antonio Polito e Celedonio Flores.

0: Dicono que Rosita Quiroga e Carlos Gardel non andarono d'accordo, che si conobbero nel 1918 ed un commento di Gardel, il quale si sarebbe riferito a Rosita come la Chaccarera, avrebbe provocato l'antipatia della ragazza. Inoltre, Gardel era artista esclusivo della casa discografica Odeon e Rosita apparteneva alla Victor, compagnia che durante molti anni conservò il poeta Celedonio Flores affinché scrivesse soltanto per lei. Gardel incise qualcuna di quelle canzoni, però la Victor vietò la loro vendita. La stessa Rosita Quiroga ricorda quel periodo in questo modo.
1: Celedonio Flores era letrista di Gardel.
0: Celedonio Flores era il paroliere di Gardel e Gardel era dell'Odeon e io della Victor. E quando ascoltai i tango incisi da Gardel, composti da Flores come Mano a Mano ed altri, gli scrivemmo dalla Victor affinché venisse a lavorare con noi ed io gli proposi un contratto di 5 anni. Rosita Quiroga presentò per la prima volta ed incise 24 brani scritti da Celedonio Flores, fra essi Muchacho, inciso nel 1926.

0: vicios y placeres, para guerras y mujeres, dispones de un capitán.
1: Ormai affermata, Rosita Quiroga fece parte di un duo con un altro grande cantante di tango, Agustín Magaldi, con cui andò in tournée per tutto il paese e con il quale incise numerosi dischi. Però la casa discografica pensò che Rosita Quiroga avesse molto successo come cantante solista e decise che non conveniva condividerlo. La Victor stabilì dunque che Rosita continuasse la sua carriera come solista e si cercò un nuovo compagno cantante per Magaldi. Rosita lo ricorda in questo modo.
2: Mire, io non me quiero hacer Cristóbal Colón de Cubidoro Perjón.
1: Non voglio sembrare Cristoforo Colombo, però aiutai a scoprire molti dei miei amici. Ad esempio, portai Magaldi ad incidere. Lui fece una prova nella casa discografica in cui io registravo e lo respinsero. Allora mi venne a trovare uno dei suoi chitarristi e mi disse: Rosita, guarda, vi è un cantante di Rosario. Canta molto bene, gli hanno fatto una prova alla Victor e lo hanno respinto. Gli dico che venga a casa, che lo ascolterò. E quando me lo portarono mi resi conto che Magaldi era veramente bravo. Quello che succede è che quando uno va a fare una prova si spaventa e non dà tutto quello che può dare, mi capisce? Allora lo portai io, lo tranquillizzai e ripetemmo la prova. E lo facemmo incidere in tango ed altre cose, e come non potevo inserirlo, lo feci cantare con me in duo. Abbiamo fatto La Jachalera, Virgencita de Luján, Amor de los Amores ed altre. Dopo, lui era già noto e non ci potevamo stare due cantanti rinomati in uno stesso disco.
2: Non potevamo essere due in un disco, due cartelli in un disco.

Al inicio degli anni 30, la carriera di Rosita Quiroga declinò completamente. I gusti del pubblico cambiavano. Il tango che incominciava a sfondare fra la classe alta e quella media era un tango elegante che si allontanava dal tango nato nei bassi fondi di Buenos Aires, fra i più umili. E Rosita Quiroga, con il suo stile, rappresentava quel tango. Inoltre, a quel tempo, gli artisti brillavano e trionfavano attraverso le presentazioni alla radio o al cinema, e a Rosita non piaceva presentarsi in pubblico. Nel 1952 rinacque, incise alcuni brani

0: miei grandi successi furono Muchacho, Mocosita, Pato, Julián. Però prova ad immaginare se io cantassi Julián ora. Quando le parole dicono «Perché me dejaste mi lindo Julián?», cioè «Perché mi hai lasciato il mio bel Giuliano?», il pubblico direbbe «Ebbene, l'ha lasciata perché è raggrinzita e vecchia». Rosita Quiroga, oltre ad essere cantante, fu chitarrista e compositrice. Chiamata la Piaf dei bassifondi della città di Buenos Aires, morì nel 1984. La sua ultima registrazione fu una milonga dal titolo Campaneando mi passato, nel quale ripassa la sua vita e ringrazia tutto quanto visse.
1: Yo le agradezco a la vida los amigos que me ha dado, los amigos que me ha dado, y si volviese al pasado me gustaría cantar con Rosita Montemar, Magali, Minga de Tere, cantar los versos de Cele, verme contenta y feliz y oírlo a Siria Cortés ejecutando.

0: Yo le agradezco a la vida todo lo que me ha brindado. Todo lo que me ha brindado un marido enamorado, amigos de amistad fiel, guitarras de gran cartel, el corazón que en mí late, y aunque perdí escaparate, hoy le doy gracias a Dios de poder cantar sin tos, sin que me calore el mate.
1: RAE, Argentina al Mundo, ha presentato Rosita Quiroga, di tutte la più grande.
0: Yo le agradezco a la vida la amistad, el gran cariño.
1: Staff, la amistad, produzione, gran cariño. Julieta Galván. Tecnico di produzione, Matías Arrezaigor. Speaker, Chelo Ayala.
0: Y sin hacerme la artista, hoy lo recuerdo en el verso con nitidez, sin esfuerzo, pues para decir verdad, yo solo tengo la edad que represento y que verso.
2: RAE, Argentina al Mundo. RAE, Argentina, mia xiang shi jie.
3: RAE, Argentina vers le monde.
4: RAE, Argentina to the world.
5: RAE, 世界に向けてアルゼンチン。
6: RAE, Argentina al mundo.
7: La RAE, Argentina al mundo.
8: RAE, Argentinian in the world.
2: RAE, Argentina al mundo.
1: A 40 anni dalla morte di Jorge Luis Borges, la sesta edizione del Festival Borges riunirà scrittori, artisti e ricercatori argentini e internazionali in un programma di 6 giorni che comprenderà conferenze, dibattiti, musica e itinerari alla scoperta di Buenos Aires, con la partecipazione di personalità come Siri Hutzbeth, Maurizio Cartoon, Silvia Iparaguirre e Luisa Valenzuela. La manifestazione si svolgerà da lunedì 26 a sabato 31 ottobre, con attività in presenza e online a ingresso libero e gratuito, previa registrazione sul sito ufficiale del festival. Organizzata dall'editrice e operatrice culturale Marisol Alonso e dalla scrittrice Vivian Dragna, la rassegna propone nuovi approcci all'opera dell'autore di Finzioni e l'Alef, esplorandone i legami con altre discipline e le influenze letterarie che hanno attraversato la sua produzione. Il programma comprenderà 6 incontri in presenza nell'auditorium dell'Alleanza Francesa, situato in Avenida Cordova 946, e 4 appuntamenti online trasmessi su YouTube. Tra gli ospiti internazionali spiccano la romanziera statunitense Siri Hutzbeth,

Vedet, la scrittrice messicana Carmen Bulosa, il saggista Osvaldo Zavala e l'accademico spagnolo Vicente Cervera Salinas. Il programma in presenza vedrà la partecipazione, tra gli altri, di Silvia Iparaguirre, Luisa Valenzuela, Juan Sasturain, Daniel Gebel, Juan Mattio, Riccardo Romero e Matilde Sanchez, insieme ad altri autori e ricercatori. I dibattiti affronteranno temi come l'umorismo e il fantastico nell'opera di Borges, la sua amicizia con Adolfo Bioy Casares, l'influenza di Joyce e Thomas Brown, i suoi legami con l'Irlanda e l'Odissea, nonché rapporti tra il suo universo letterario e il cinema di Christopher Nolan. La sezione Experiencia Borges proporrà invece un'intervista a Maurizio Cartoon, una passeggiata attraverso i luoghi di Buenos Aires legati allo scrittore, spettacoli di tango e poesia in musica, oltre alla presentazione di El Libro Absoluto, opera dell'artista Joaquín Fargas, ispirata alla Biblioteca di Babele e il Libro di Sabbia. Questa sesta edizione coincide con i 40 anni dalla morte di Borges, una ricorrenza che invita a ricordarlo con la stessa vitalità, curiosità e attualità che animano ciascuna delle sue pagine, hanno dichiarato le organizzatrici. Musica ora con Zitto Segovia, Lucia de Arena.

Ecco, ultimo brano musicale del nostro programma odierno, Mainetti Trio con questa Niebla del Riachuelo. Appunto, Juliana Spatafora dalla cabina di regia e chi vi parla Marcello Ayala, vi ringraziamo certamente dell'ascolto del nostro programma. Vi ricordiamo che potete scriverci una email al nostro indirizzo di posta elettronica raeitaliano@gmail.com e potete scaricarvi le app di Radiodiffusione Argentina all'exterior o di Radio Nazionale per ascoltarci dai vostri telefonini. Sarà domani, ciao!

Buongiorno, benvenuti, benvenute a una nuova puntata del nostro programma RAE Trasuoni, parole e notizie per il mondo, questo programma di interesse generale che vi porterà al cuore dell'attualità argentina con produzioni speciali, contenuti esclusivi per scoprire da vicino l'identità, la cultura e la ricchezza dell'Argentina. Giuliana Spatafora dalla cabina di regia, che vi parla Marcelo Ayala, vi salutiamo, vi ringraziamo per l'ascolto e vi ricordiamo che questo programma è membro della comunità radiotelevisiva italofona. Se volete scriverci una email lo potete fare al nostro indirizzo di posta elettronica raeitaliano@gmail.com. Potete ascoltarci sulle onde corte, frequenza 15.770 kHz, dal lunedì a venerdì dalle 12 alle 13 UTC, grazie agli amici del relay locato a Miami negli Stati Uniti di Nord America, WRMI. Certamente sul web, su www.radionazionale.com.ar, cliccate sul tasto RAE, lì troverete tutti i nostri contenuti, eppure il link per ascoltarci dal vivo. E nelle app di Radiodiffusione Argentina all'exterior o di Radio Nacional Argentina potete ascoltarci. Se volete scriverci una lettera cartacea lo potete fare a via Maipú 555, codice postale 1006, città di Buenos Aires, Repubblica Argentina. Continua grigia la settimana qui a Buenos Aires. Il Servizio Meteorologico Nazionale ha indicato che questo mercoledì nella città è prevista una giornata con cielo nuvoloso e rovesci al mattino con temperature comprese tra 13 e 20 gradi Celsius. Giovedì potrebbero verificarsi rovesci e temporali isolati nel corso dell'intera giornata, quindi continuano le piogge con una temperatura minima di 13 e una massima di 18 gradi. Per venerdì vediamo previsto nuovamente il rischio di rovesci con temperature comprese tra 13 e 18 gradi, quindi continuerà la pioggia durante tutta questa settimana. Vedremo il fine settimana cosa accade, perché domenica qui in questa zona del mondo, qui in Argentina, domenica sarà la festa della mamma. Molto bene, ora passiamo subito al capitolo musicale, il primo capitolo musicale con Woz, questa canzone intitolata Morfeo.

Anche se, a rigor di termini, folklore è soltanto quell'espressione culturale in cui si riscontrano gli estremi di essere anonima, popolare e tradizionale, in Argentina si conosce come folklore o musica folcloristica la musica di autore noto, ispirata a ritmi e a stili caratteristici delle culture provinciali, per lo più di matrice indigena e afro-ispano-coloniale.

Ecco il folklore argentino con Enrique Llopis, Samba para no morir. Il Dipartimento di Stato degli Stati Uniti ha nuovamente collocato l'Argentina al livello più alto del rapporto internazionale sulla tratta di esseri umani, inserendola ancora una volta nella categoria Tier 1 del Trafficking in Persons Report. Questo martedì le autorità di sicurezza del paese hanno accolto con soddisfazione la posizione che l'Argentina occupa ancora una volta nel rapporto elaborato dal Dipartimento di Stato degli Stati Uniti. L'Argentina, con questa classificazione, è riconosciuta certamente come un paese che soddisfa pienamente gli standard minimi stabiliti dalla normativa internazionale per contrastare la tratta di esseri umani e sottolinea gli sforzi costanti compiuti dal governo argentino nel periodo oggetto di valutazione. Tra i progressi evidenziati, il rapporto segnala l'aumento delle condanne per tratta di esseri umani, la creazione del Dipartimento federale investigativo all'interno della Polizia federale argentina e l'attuazione di protocolli per individuare potenziali vittime a bordo di pescherecci stranieri e ai valichi di frontiera. In questo contesto, il Ministero della Sicurezza Nazionale, attraverso la Segreteria per la lotta al narcotraffico e alla criminalità organizzata e la Direzione Nazionale per le indagini sui reati di tratta di esseri umani e contro l'integrità sessuale, continua a lavorare per rafforzare le indagini, contrastare le reti criminali e contribuire alla protezione delle vittime. La permanenza nella categoria Tier 1 costituisce un riconoscimento degli sforzi compiuti e, al tempo stesso, un impegno ad approfondire le azioni di prevenzione, indagine e assistenza. Musica ora con Charlie Garcia, la canzone No soy un extraño.

0: Ecco il tango de Troilo e Fiorentino toda mi vida.
1: RAE, Argentina al mundo. RAE, Argentina vers le monde.
2: RAE, Argentina vers le monde.
3: RAE, Argentina to the world.
1: RAE, 世界に向けてアルゼンチン。
4: RAE, Argentina al mundo.
5: RAE, Argentina al mundo.
6: RAE, Argentinian in the world.
1: RAE, Argentina al mundo.
0: RAE Argentina al mondo presenta. Tango argentino. Rosita Quiroga, di tutte la più grande.
7: Tengo rente che tenés nell'alma di un cacettazo. Nell'alma di un
0: Rosita Quiroga fu una delle prime donne che si azzardò ad interpretare tango. Un'attività dove eccelse per il suo stile inconfondibile.
7: Io de mi barrio era la piba más bonita, en un colegio de monjas me eduqué, y aunque mis viejos no tenían mucha guita, con familias bacanas me traté.
0: Nata nel 1896, nel quartiere La Boca, Rosita Quiroga crebbe in questo rione sorto intorno al porto di Buenos Aires, dove lavoratori umili, la maggior parte di loro immigrati italiani, creoli, gente della campagna che arrivava in città, convivevano con marinai, prostitute, artisti plastici e musicisti.

0: de acostumbre.
1: In quel periodo la Boca era proprio un arrabal, cioè una zona che separa la città dalla campagna, in cui si confondevano gusti e abitudini. In materia musicale, i ritmi rurali convivevano con il tango, appena nato, quale espressione cittadina. Ed uno dei rinomati compositori di questa musica popolare è vicino del quartiere, Juan de Dios Filiberto, compositore del celebre Caminito. Lui insegnò alla giovane Rosita a suonare la chitarra, strumento che la accompagnò lungo tutta la sua carriera.

0: da su calor.
1: Per gli storici del tango, Rosita Quiroga è un caso unico nella storia delle donne del tango. Non fu soltanto una delle prime a cantarlo. Nessuna lo fece come lei. Fu il prototipo femminile, irripetibile, di uno stile che qui chiamiamo canjenge, cioè proprio dei suburbi, dei vasifondi. E quella forma di esprimersi fu così personale che coloro che la conobbero affermano che parlava in modo identico a come cantava, inserendo parole del lunfardo volgari, così come le avrebbe ascoltate dagli uomini di casa sua, lavoratori del porto e dai carreros, cioè quelli che conducevano un carro trainato da cavalli. Parlava e cantava pronunciando la Z al posto della S, con una voce che non era potente, ma che generava un clima spontaneo, naturale. Rosita Quiroga fu diversa e precedette tutte le altre. Paragonata ad altre celebri interpreti femminili del tango, a lei stessa piaceva definirsi come la più grande di tutte, in riferimento alla sua età.

0: conociera.
1: Intorno al 1915, Rosita Quiroga viene chiamata da un amico per accompagnarlo con la chitarra in delle registrazioni familiari, private, incise nella casa discografica Victor. Lì rimangono i suoi dati ed alcune prove di voce, le quali, dopo alcune altre, fanno sì che successivamente venga convocata come cantante dalla casa discografica. Ascoltiamo la propria Rosita, ormai avanti negli anni, che ricorda quei primi passi.
2: Si trattava di che io tenia che accompagnare.
1: Io dovevo accompagnare con la chitarra Don Mariano Villar Sáenz Peña, del quale ero molto amica, e lui mi chiese di accompagnarlo con la chitarra, perché doveva fare un disco per la sua fidanzata. E durante una pausa nella registrazione, lui disse ai tecnici della compagnia di farmi fare una prova. Ed allora mi fecero una prova che andò male a causa della velocità. Insistettero, ritornai parecchie volte fin da quando mi chiamarono come cantante. Io facevo il duo con Rosita del Carril, lì a solo lì facevo io. Migliorai e continuai a cantare per molti anni. Dal 1924 fino al 58, quando mi ritirai.
2: Hasta 58 con la ratina.
0: Si un día la suerte no va, al suburbio volverá. Puedo, fuiste senza da momento.
1: Il successo di Rosita Quiroga fu praticamente immediato. La casa discografica dove fece le prime prove era la Victor, dove rimase durante tutta la sua carriera. Le sue prime registrazioni erano dei ritmi nativi, quello che attualmente chiameremmo folclorici, però poco dopo il suo repertorio sarebbe stato composto quasi esclusivamente da tango e milongas. Nel 1926, cioè due anni dopo il suo esordio discografico, la casa Victor inaugura in Argentina l'era delle incisioni elettriche. E la persona convocata per quella prima registrazione è Rosita, che incide il tango La Musa Mistonga di Antonio Polito e Celedonio Flores.

0: dicono que Rosita Quiroga e Carlos Gardel non andarono d'accordo, che si conobbero nel 1918 ed un commento di Gardel, il quale si sarebbe riferito a Rosita come la chaccarera, avrebbe provocato l'antipatia della ragazza. Inoltre, Gardel era artista esclusivo della casa discografica Odeon e Rosita apparteneva alla Victor, compagnia che durante molti anni conservò il poeta Celedonio Flores affinché scrivesse soltanto per lei. Gardel incise qualcuna di quelle canzoni, però la Victor vietò la loro vendita. La stessa Rosita Quiroga ricorda quel periodo in questo modo.
1: Celedonio Flores era letrista di Gardel.
0: Celedonio Flores era il paroliere di Gardel e Gardel era dell'Odeon e io della Victor. E quando ascoltai i tango incisi da Gardel, composti da Flores come Mano a Mano ed altri, gli scrivemmo dalla Victor affinché venisse a lavorare con noi ed io gli proposi un contratto di 5 anni. Rosita Quiroga presentò per la prima volta ed incise 24 brani scritti da Celedonio Flores, fra essi Muchacho, inciso nel 1926.

0: enterar que para vicios y placeres, para guerras y mujeres, dispones de un capitán.
1: Ormai affermata, Rosita Quiroga fece parte di un duo con un altro grande cantante di tango, Agustín Magaldi, con cui andò in tournée per tutto il paese e con il quale incise numerosi dischi. Però la casa discografica pensò che Rosita Quiroga avesse molto successo come cantante solista e decise che non conveniva condividerlo. La Victor stabilì dunque che Rosita continuasse la sua carriera come solista e si cercò un nuovo compagno cantante per Magaldi. Rosita lo ricorda in questo modo.
2: Mire, io non voglio essere Cristoforo Colombo, perciò...
1: Non voglio sembrare Cristoforo Colombo, però aiutai a scoprire molti dei miei amici. Ad esempio, portai Magaldi ad incidere. Lui fece una prova nella casa discografica in cui io registravo e lo respinsero. Allora, mi venne a trovare uno dei suoi chitarristi e mi disse: Rosita, guarda, vi è un cantante di Rosario... Canta molto bene, gli hanno fatto una prova alla Victor e lo hanno respinto. Gli dico che venga a casa, che lo ascolterò. E quando me lo portarono, mi resi conto che Magaldi era veramente bravo. Quello che succede è che quando uno va a fare una prova, si spaventa e non dà tutto quello che può dare, mi capisce? Allora lo portai io, lo tranquillizzai e ripetemmo la prova. E lo facemmo incidere tango ed altre cose e come non potevo inserirlo, lo feci cantare con me in duo. Abbiamo fatto La Jachalera, Virgencita de Luján, Amor de los Amores ed altre. Dopo, lui era già noto e non ci potevamo stare due cantanti rinomati in uno stesso disco.
2: Non potevamo essere due in un disco, due cartelli in un disco.

0: Al inicio del anni 30, la carriera di Rosita Quiroga declinò completamente. I gusti del pubblico cambiavano. Il tango che incominciava a sfondare fra la classe alta e quella media era un tango elegante che si allontanava dal tango nato nei bassi fondi di Buenos Aires, fra i più umili. E Rosita Quiroga, con il suo stile, rappresentava quel tango. Inoltre, a quel tempo, gli artisti brillavano e trionfavano attraverso le presentazioni alla radio o al cinema, e a Rosita non piaceva presentarsi in pubblico. Nel 1952 rinacque, incise alcuni brani in disco e si presentò in Giappone, invitata da un centro di tango che porta oggi il suo nome. E nel 1958 si ritirò. In un'intervista rilasciata molti anni dopo, lei spiegava il suo allontanamento dal pubblico in questo modo.
1: Io sono più vecchia della Bibbia.
0: Io sono più vecchia della Bibbia. Ho l'età che rappresento e che esercito. Sono di La Bocca. I primi toni alla chitarra me li insegnò Juan de Dios Filiberto. Cantavo milongas, sambas, vidalita. Quindi mi attirò al tango, però il tango dei bassifondi. I miei grandi successi furono Muchacho, Mocosita, Pato, Julián. Però prova ad immaginare se io cantassi Julián ora. Quando le parole dicono «Perché me dejaste mi lindo Julián?», cioè «Perché mi hai lasciato il mio bel Giuliano?», il pubblico direbbe «Ebbene, l'ha lasciata perché è raggrinzita e vecchia».
1: Arrugata e vieja.
0: Rosita Quiroga, oltre ad essere cantante, fu chitarrista e compositrice. Chiamata la Piaf dei bassifondi della città di Buenos Aires, morì nel 1984. La sua ultima registrazione fu una milonga dal titolo Campaneando mi passato, nel quale ripassa la sua vita e ringrazia tutto quanto visse.
1: Io le agradezco alla vita, los amigos che mi ha dato, los amigos che mi ha dato, e se volviese al passato, me gustaría cantar con Rosita Montemar, Magali, Menga de Tere. Cantar los versos de Cele, verme contenta y feliz, y oírlo a Silvia Cortiz ejecutando

0: Yo le agradezco a la vida todo lo que me ha brindado. Todo lo que me ha brindado un marido enamorado, amigos de amistad, guitarras de gran cartel, el corazón que mirate y aunque perdí escaparate, hoy le doy gracias a Dios de poder cantar sin tos. ¡Ay, que me calor el mate!
1: RAE, Argentina al Mundo, ha presentato Rosita Quiroga, di tutte la più grande.
0: Yo le agradezco a la vida la amistad, el gran cariño.
1: Staff, la amistad, produzione, el gran cariño. Julieta Galván. Pecatulo. Tecnico di produzione, Mattia Sarrazaigor. Speaker, Chelo Ayala.
0: Y sin hacerme el artista, hoy lo recuerdo en el verso con nitidez. Sin esfuerzo, pues para decir verdad, yo solo tengo la edad que represento y que verso.
2: RAE, Argentina al Mundo. RAE, Argentina, 面向世界.
3: RAE, Argentina vers le monde.
4: RAE, Argentina to the world.
2: RAE, 世界に向けてアルゼンチン。
5: RAE, Argentina al mundo.
6: RAE, Argentina al mundo.
7: RAE, Argentinian in die Welt.
2: RAE, Argentina al mundo.
1: A 40 anni dalla morte di Jorge Luis Borges, la sesta edizione del Festival Borges riunirà scrittori, artisti e ricercatori argentini e internazionali in un programma di 6 giorni che comprenderà conferenze, dibattiti, musica e itinerari alla scoperta di Buenos Aires, con la partecipazione di personalità come Siri Hutzbeth, Maurizio Cartoon, Silvia Iparaguirre e Luisa Valenzuela. La manifestazione si svolgerà da lunedì 26 a sabato 31 ottobre, con attività in presenza e online a ingresso libero e gratuito, previa registrazione sul sito ufficiale del Festival. Organizzata dall'editrice e operatrice culturale Marisol Alonso e dalla scrittrice Vivian Dragna, la rassegna propone nuovi approcci all'opera dell'autore di Finzioni e l'Alef, esplorandone i legami con altre discipline e le influenze letterarie che hanno attraversato la sua produzione. Il programma comprenderà 6 incontri in presenza nell'auditorium dell'Alliance Francesa, situato in Avenida Córdoba 946, e 4 appuntamenti online trasmessi su YouTube. Tra gli ospiti internazionali spiccano la romanziera statunitense Siri Hutzbeth, la scrittrice messicana Carmen Bullosa, il saggista Osvaldo Zavala e l'accademico spagnolo Vicente Cervera Salinas. Il programma in presenza vedrà la partecipazione, tra gli altri, di Silvia Iparaguirre, Luisa Valenzuela, Juan Sasturain, Daniel Gebel, Juan Mattio, Riccardo Romero e Matilde Sanchez, insieme ad altri autori e ricercatori. I dibattiti affronteranno temi come l'umorismo e il fantastico nell'opera di Borges, la sua amicizia con Adolfo Bioy Casares, l'influenza

Questa sesta edizione coincide con i 40 anni dalla morte di Borges, una ricorrenza che invita a ricordarlo con la stessa vitalità, curiosità e attualità che animano ciascuna delle sue pagine, hanno dichiarato le organizzatrici. Musica ora con Zitto Segovia, Lucia de Arena.

Ecco, ultimo brano musicale del nostro programma odierno, Mainetti Trio con questa Niebla del Riachuelo. Appunto, Juliana Spatafora dalla cabina di regia e chi vi parla Marcello Ayala, vi ringraziamo certamente dell'ascolto del nostro programma. Vi ricordiamo che potete scriverci una email al nostro indirizzo di posta elettronica raeitaliano@gmail.com e potete scaricarvi le app di Radiodiffusione Argentina all'exterior o di Radio Nazionale per ascoltarci dai vostri telefonini. Sarà domani, ciao!